0: Stop! Io me go. Hai un micro sponsor di volno. Wow!
1: Radiam Nogo. Party Mix è Samu Edno.